0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día.